ba ti ni igbala ki lo tun dro de se o mo we pe anu olorun ni o pese igbala fun wa nitori be so fun olorun wo ko fe ni igbala pe ki o dariji o nitori anu re yo mo awon ese re yo so won si ogun okun yo ja won kuro lorun re yo so di eni ti o ni dariji so fun olorun gbadura a o dariji o gbadura a o gba okan re la bi a ba si ti gba okan re la so fun olorun ki o fun ni ore ofe lati di alaanu bi baba wa tin be le orun bi o ti di alaanu.